perché l'amor tan sa pari, perché l'amor tan sa pari, perché l'amor tan sa pari, perché l'amor tan sa pari, perché l'amor tan sa pari. Ma non mi lascia questo momento.